Bertram Ellis. Que aspetta m'anzi il mondo dritte si onze che è stal bacchi tutto co per riacchè che corre aspetta.